Oh, mia piccola crecavero, con un bianco vegliero d'alma, il tuo pianto coi pa.